0: MDR Sachsen.
1: Mein Leben, meine Musik.
2: Du, quell'espressione malinconica.